Fleming ganò, nel crevesse tu si criò, e tra gli infrontò, se cartera ti raccol, tra i rane spette l'inganò, nel crevesse tu si criò, e il credata lì spuetta, se andata gli penò, per te già dalla paneta, ma venga la spocquitò, e il credata lì spuetta, se andata gli penò, per te già dalla paneta.